per monti, per valli, bellissima glori, già corrono, corrono, corrono e balli le mille pastori. Già ieri